Orkestralnu suitu Majka Guska Morisa Ravela slušali smo u izvedbi orkestra Hale kojim je dirigirao Sir John Barbirolli. Slijedi serenada za gudače u Es-duru Josefa Suka. Stavci su Andante con moto, Allegro ma non troppo agrazioso, Adagio, Allegro giocoso ma non troppo presto. Praškim simfonijskim orkestrom dirigira Alois Klima.

lei draga, predica si zra, utieti zoratale. Nui zra pietti nati e voci, na lintu nas piete brani. Dobiva ures nas veteli primalinti e idandie. Eto i nasore biele, tutte pietri zra accomia. Ali e foglie, detti belle, i mestri, lo tutte fria. Ti visto, odli potre, tocchi, chi è entrati tu, tu gli occhi. Odno le cerughe mie, chi n'ha itto su tutte sviti, mir, piesa mi puti vile, ui e cerubistru unti. Da odie botti zvacchianine, da notte non sedmati.